cielo, e ciò che hai. Non mi mordi ma tu hai ciò che ho nel tuo caffè, come da dos pais, rap do pais, che mosca so style. Volar deste fraco, conforman o carballos, abrazos brancos, e risesco a miña premiña,